Ciao, noi ci adesso. Verrai, io volverei. Te lo prometto, volverei. Te lo giuro, amor, volverei. Perché te amo.